0: Manchester, come on, come on, come on, come on, Manchester, come on,
1: jamaa kara jamaa ya yo amanshe amanshe yiri suba moyeba moyebi son nimba mon shimbam ayi sangane tengeso yasfa tenge jamaswa bukaso yasfa buka ya kara konkone ya le kiraswa

0: nga xina to ino xe jume ko nga nyuma ngwa uro o mun sabo uro o e to ya tinu ba ngirma ndo ya ti xa ngirma na xin fe no tina ifufu do ba fe no di di mo di mo o na uzugu di mo o di mo ya di mo o na uzugu di mo o di mo nka ba di mo na uzugu di mo o di mo nka ba
1: di
0: mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di mangama di di mo na uzugu di mo di mo nka ba
1: di mo di mo di mo nka
0: di mo na uzugu di mo di mo nka ba
1: di mo di mo di mo nka
0: sha vu do ya o ba kula uru nde ba ji o nwe yi I sha ke fa ngba nde ni nka la primo ngu kwona kwon har o ba ju har nde ke o shin zongo ka mo ni ba har ma zu Do you have a car? If you have a car, you can't get a car. You can't get a car. You can't get a car.